0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits. Suemela la mia.

La musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits. Niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Stai ascoltando Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
3: Pure Hits.
2: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit,
4: è su Radio 19.
3: Pure Hits.
2: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio 19, sono le 7 e un minuto.
4: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: Meteo 19.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di venerdì, variabilità sulla Liguria per infiltrazioni di aria umida in quota dalla Francia che lambiranno le nostre regioni nord-occidentali. Quindi sulla Liguria situazione traschiarita, momenti soleggiati ma anche annuvolamenti a tratti compatti di passaggio, soprattutto nella prima parte del giorno sul ponente, dove potrebbe innescarsi anche qualche rapido piovasco tra Savona e Imperia, più asciutti invece ad est. Il vento in rinforzo moderato, raffiche delle moderate da sud-sud-est sul Mar Ligure, comunque sotto costa, mari quasi calmi o poco mossi. Rimanete aggiornati sull'app di Trabi Meteo.
7: Pure Hits. Pure Hits.
8: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
9: Pure Hits.
8: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
7: Pure Hits.
8: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: sulle strade. Consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
2: Sei

0: www.radiocompany.com. Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto, solo da Piave Motori a Genova. Tornano i festeggiamenti per il santo patrono di Sciarborasca in Piazza della Chiesa. Giovedì 27 agosto, dalle 16, giochi per i bambini, focaccette e concerto serale della banda. Venerdì 28, dal tardo pomeriggio, stand gastronomico con area ristoro, santa messa e processione di Sant'Ermete, pesca di beneficenza, concerto della party band Mai Dire Pop e gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Info sui canali social di Cogoleto Turismo.
3: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
5: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
5: Pure Hits.
2: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
5: Pure Hits.
2: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul

0: Amici, il Salone Italiano della Birra con degustazioni, talk e corte del gusto. Dalle 18, oltre 400 birre artigianali, specialità gastronomiche e musica live con Roy Paci e Aretusca, Tiro Mancino e Rino Gaetano Band. Ingresso libero. Scopri il programma su bolledimalto.it.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Solo 4 giorni di occasioni imperdibili. Dal 28 al 31 agosto arrivano gli Street Sales a Brugnato 5 Terre Outlet Village, con meno 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Info su brugnato5terreoutletvillage.it ed app Brugnato 5 Terre Club. Brugnato 5 Terre Outlet Village, uscita Brugnato a 12.
7: Genova Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Genova Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Genova Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
8: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli.

0: seguici sui nostri social.
1: Il Centro Medico Sant'Agostino è a Genova, in via delle Casacce 1C, a due passi da via 20 Settembre. Visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, psicoterapia, odontoiatria, chirurgia. Convenzionato con le principali assicurazioni. Prenotazioni su santagostino.it e allo 010 62 02 020. Direttore sanitario Alessandro Bregante. Direttore sanitario odontoiatria Roberto Vicidomini.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto, solo da Piave Motori a Genova.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
2: Solo 4 giorni di occasioni imperdibili. Dal 28 al 31 agosto arrivano gli Street Sales a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Con meno 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Info su brugnato5terreoutletvillage.it ed app Brugnato 5 Terre Club. Brugnato 5 Terre Outlet Village. Uscita Brugnato a 12.
3: Sei pronto?

0: www.scalabrinx.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
0: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto. Solo da Piave Motori a Genova.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: Ah, e che ci fai?
4: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Un occhiale in omaggio, le lenti in regalo, 4 occhiali al prezzo di 2.
7: Stanco anche tu delle solite finte promozioni e degli sconti impossibili?
8: Vieni da Officine Ottiche Italiane, chiedi un preventivo e fai un confronto. 130.000 clienti soddisfatti, sono la tua e la nostra migliore garanzia.
7: Cerca il punto vendita della Liguria più vicino su officineotticheitaliane.com.
8: Telefono 010 83 80 953.
9: La musica più forte a Genova.
10: La riconosci sempre.
11: Pure Hits.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio 19. Sono le 10:58.
4: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: Viabilità 19.
6: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati, a causa di un incidente ci sono code sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano ed il bivio per la A26 dei trafori verso Genova. Per un veicolo in panne, rallentamenti sulla A12 Genova Livorno tra il bivio per la Milano Genova e l'uscita di Genova Est verso Livorno. A Genova lunghe code nella zona del porto per l'accesso al terminal traghetti. E sono in programma lavori notturni sulla A7 Milano Genova. A partire dalle 23 l'autostrada chiuderà tra il bivio per la A10 e Genova Ovest in direzione di Genova. Chi proviene da Sestri Levante o da Milano non potrà quindi uscire alla barriera di Genova Ovest, ma verrà deviato obbligatoriamente sulla A10 Genova Ventimiglia, dove potrà poi uscire alla stazione di Genova Aeroporto. Chi proviene invece da Savona potrà anticipare l'uscita alla stazione di Genova Aeroporto. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: La musica più forte a Genova.
9: La riconosci sempre.
8: Radio 19.

0: Tutto libri.
1: Cari lettori, anche nel periodo estivo non perdiamo le buone abitudini, quindi facciamo comunque un salto sempre in libreria. Parliamo del thriller di Vera Book. Lei ha studiato giornalismo, letteratura e sceneggiatura in Europa e anche alle Hawaii. Attualmente vive a Zurigo e il suo primo thriller, Bambini Lupo, molti di voi l'hanno letto, pubblicato da Giunti 2 anni fa, oltre a essere diventato un grande successo, ha ricevuto anche diversi premi. L'ultimo thriller è Buio, una casa a un euro. Per Tilda, questa ragazza tedesca di origini italiane, è davvero un colpo di fortuna. Vuole tagliare i ponti con la sua vita precedente e una villa in Sardegna è quello che fa per lei. Bottigalli, questo è il sogno di ogni architetto appassionato di restauri, perché è un villaggio praticamente abbandonato in cima alle montagne della Barbagia. Ci sono una 50ina di abitazioni e una sola strada che porta alla chiesa. Inoltre si tratta di un cambio radicale per lei: lavoro manuale, solitudine e buon cibo, è quello che sta cercando. Ma lì in questo luogo davvero sospeso nel tempo non dura molto. Il paese, che all'inizio sembrava completamente disabitato, in realtà si anima in modo inquietante. Strani rumori, oggetti spostati e poi un terribile segreto che risale all'estate del 1982, quella del mondiale e della finale di Italia-Germania, quando in una sparatoria tutti i suoi abitanti hanno trovato la morte. Nessuno sa cosa sia davvero accaduto quel giorno e l'unico superstite è un anziano, Silvio, che rimane ostinatamente chiuso nel suo silenzio, nonostante la giornalista si presenti da lui ogni domenica per cercare di convincerlo a raccontare questa storia. E Tilda, suo malgrado, si troverà coinvolta. Fare luce nel buio di quegli anni sarà l'unico modo per lei di uscirne illesa. Vera Book, il suo nuovo thriller, è intitolato Buio ed è pubblicato da Giunti Editore. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lille Volante, il mio profilo Instagram, oppure su Spotify. E a tutti buona lettura.
0: Il mondo Genoa ti aspetta nei suoi store ufficiali. Scopri le maglie da gara, le collezioni, l'abbigliamento e gli accessori rosso-blu nei Genoa Store di Via 20 Settembre, Piazza Banchi, Chiavari, Sestri Ponente e all'aeroporto Cristoforo Colombo. Per i tuoi acquisti online visita store.genoacfc.it. Genoa Store, la storia, i colori e la passione del club.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: Ah, e che ci fai?
3: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolo19.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolo19.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'Asta del Mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
9: Tornano i festeggiamenti per il santo patrono di Sciarborasca in Piazza della Chiesa. Giovedì 27 agosto dalle 16, giochi per i bambini, focaccette e concerto serale della banda. Venerdì 28 dal tardo pomeriggio, stand gastronomico con area ristoro, santa messa e processione di Sant'Ermete, pesca di beneficenza, concerto della party band Mai Dire Pop e gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Info sui canali social di Cogoleto Turismo.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19, Pure Hits.

all'auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
2: Solo 4 giorni di occasioni imperdibili. Dal 28 al 31 agosto arrivano gli Street Sales a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Con meno 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Info su brugnato5terreoutletvillage.it ed app Brugnato 5 Terre Club. Brugnato 5 Terre Outlet Village. Uscita Brugnato a 12.
3: Il Centro Medico Sant'Agostino è a Genova, in via delle Casacce 1C, a due passi da via 20 Settembre. Visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, psicoterapia, odontoiatria, chirurgia. Convenzionato con le principali assicurazioni. Prenotazioni su santagostino.it e allo 010 62 02 020. Direttore sanitario Alessandro Bregante. Direttore sanitario odontoiatria Roberto Vicidomini.
4: Bolle di Malto torna a Biella dal 3 al 7 settembre. Due anime, una sola grande festa. Dalle 11 il Salone Italiano della Birra con degustazioni, talk e corte del gusto. Dalle 18 oltre 400 birre artigianali, specialità gastronomiche e musica live con Roy Paci e Aretusca, Tiro Mancino e Rino Gaetano Band. Ingresso libero. Scopri il programma su bolledimalto.it.
5: Un occhiale in omaggio, le lenti in regalo, 4 occhiali al prezzo di 2.
6: Stanco anche tu delle solite finte promozioni e degli sconti impossibili?
7: Vieni da Officine Ottiche Italiane, chiedi un preventivo e fai un confronto. 130.000 clienti soddisfatti, sono la tua e la nostra migliore garanzia.
6: Cerca il punto vendita della Liguria più vicino su officineotticheitaliane.com.
7: Telefono 010 83 80 953.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto, solo da Piave Motori a Genova.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Radio 19. Sono le 16:03.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
4: Viabilità 19.
6: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati, a causa di un incidente ci sono code sulla A10 Genova Ventimiglia tra Renzano ed il bivio per la A26 dei trafori verso Genova. Per un veicolo in panne, rallentamenti sulla A12 Genova Livorno tra il bivio per la Milano Genova e l'uscita di Genova Est verso Livorno. A Genova lunghe code nella zona del porto per l'accesso al terminal traghetti. E sono in programma lavori notturni sulla A7 Milano Genova. A partire dalle 23 l'autostrada chiuderà tra il bivio per la A10 e Genova Ovest in direzione di Genova. Chi proviene da Sestri Levante o da Milano non potrà quindi uscire alla barriera di Genova Ovest, ma verrà deviato obbligatoriamente sulla A10 Genova Ventimiglia, dove potrà poi uscire alla stazione di Genova Aeroporto. Chi proviene invece da Savona potrà anticipare l'uscita alla stazione di Genova Aeroporto. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre a tua...
6: disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: Life. Eventi da vivere.
1: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
0: Arte.
1: Al Palazzo Ducale di Genova continua fino al 13 settembre la mostra Mimmo Rotella 1945-2005. L'esposizione ripercorre oltre 60 anni di attività dell'artista, dalle prime sperimentazioni del secondo dopoguerra fino alle opere degli ultimi anni. Ai Musei Reali di Torino invece fino al 15 settembre è in programma la mostra La luce del vero prima di Caravaggio, Lotto e Savoldo. Informazioni su museireali.beniculturali.it.
0: Musica.
1: A Bergamo continua la stagione del Next in Piazzale degli Alpini. Sabato 29 agosto Motta in concerto, venerdì 4 settembre Frankie High Energy. Informazioni e biglietti su nextbergamo.it.
0: Cultura.
1: Per due weekend, dal 28 al 30 agosto e dal 4 al 6 settembre, Cascina Carpana, nel cuore del parco di Porto di Mare a Milano, si trasforma in un teatro a cielo aperto. Il Teatro delle Cicale propone gratuitamente spettacoli, laboratori e cinema per grandi e piccoli all'interno del programma di Milano Evviva 2026.
0: Enogastronomia.
1: Dal 27 agosto al 6 settembre a Chiuro in Valtellina torna il Grappolo d'Oro, 43esima edizione. Da non perdere sabato 29 agosto le corti dei vini e dei sapori con degustazioni, musica e prodotti tipici. Il programma completo è su prolocochiuro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre torna anche la Fiera Nazionale del Peperone a Carmagnola, Torino, una manifestazione storica che celebra il peperone locale con mercati, show cooking, degustazioni e sfilate folcloristiche. L'ingresso è libero. Dal 3 al 6 settembre a Scanzo Rosciate, provincia di Bergamo, è in programma la 18esima edizione della Festa del Moscato di Scanzo e dei Sapori Scanzesi. 4 giorni tra degustazioni del celebre passito e show cooking d'eccellenza. Info su festadelmoscato.it.
0: Teatro.
1: La rassegna di Villa Tiguglio a Rapallo, Genova, prosegue con gli ultimi spettacoli. Venerdì 28 agosto il Trio dei Gemelli di Guidonia, sabato 29 Enrico Bertolino, domenica 30 il Rigoletto di Giuseppe Verdi.
0: Sport.
1: Domenica 13 settembre ad Adro, in provincia di Brescia, torna la Walk and Run by Carrara. Tra vigneti e sentieri della Franciacorta previsti 3 percorsi da 6 km per tutta la famiglia, da 12 per i più allenati e uno da 18 per i runner esperti. Iscrizioni su walkandrun.it.
0: Fiere.
1: Dal 4 all'8 settembre torna a Gonzaga, in provincia di Mantova, la Fiera Millenaria. Tanti gli eventi, dall'intrattenimento con la presenza di Orietta Berti e Paolo Cevoli al cibo. Ricco anche il programma di Confagricoltura Mantova, presente in fiera al Padiglione 4. Diversi gli approfondimenti in programma, dal biologico all'abbattimento delle emissioni, dal rafforzamento della presenza delle donne in agricoltura ai temi legati all'energia rinnovabile. Era questa l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
0: Life. Eventi da vivere.
2: Eventi da vivere.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto, solo da Piave Motori a Genova.
6: Bolle di Malto torna a Biella dal 3 al 7 settembre. Due anime, una sola grande festa. Dalle 11 il Salone Italiano della Birra con degustazioni, talk e corte del gusto. Dalle 18 oltre 400 birre artigianali, specialità gastronomiche e musica live con Roy Paci e Aretusca, Tiro Mancino e Rino Gaetano Band. Ingresso libero. Scopri il programma su bolledimalto.it.
7: Ma secondo te è una L?
8: Ma no, sarà una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Il genio dell'asta del mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%.
11: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
9: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
2: Per una generazione più giovane e dinamica serve un'auto tutta nuova. i20 è la City Car Hyundai che riscrive gli standard di segmento con più tecnologia, tanta sicurezza e connettività al top. Hyundai i20, Human Ready. Scoprila da
11: GT Motor a Genova e Chiavari. Ad agosto Hyundai i20 è tua con 7.000 euro di extra bonus grazie a Hyundai Plus.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: RSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Siamo oggi con Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, lo sappiamo, l'offerta è molto vasta della divisione crociere del gruppo MSC e si amplia ulteriormente perché avete annunciato Sandy Cay, che è una nuova destinazione alle Bahamas. L'avete definita una nuova lussuosa oasi privata. Ci vuole spiegare perché?
2: Sandy Cay nasce dalla realizzazione di un progetto che, per quanto si riguarda, è uno dei più straordinari in termini di sostenibilità realizzato dal gruppo MSC, che è quello di Ocean Canary Reserve. Era negli anni 80 un sito industriale dove veniva estratta la sabbia per le costruzioni. Quando l'abbiamo preso in gestione era di fatto un luogo industriale altamente inquinato, oggi è un paradiso terrestre a disposizione dei nostri ospiti in maniera esclusiva con le nostre navi che operano nei Caraibi.
1: E quindi il successo di Ocean Cay vi ha poi portato a sviluppare Sandy Cay.
2: Sarà un'isola come concettualmente simile a quella di Ocean Cay, con un'idea di ancora più lusso ed esclusività. La stiamo in questo momento costruendo e verrà nel corso dei prossimi mesi presentata poi sul mercato e lanciata negli anni successivi.
1: È sicuramente un progetto ammirevole. Noi la ringraziamo molto, dottor Massa. Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC.
2: Grazie a lei, vento in poppa la trasmissione.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.

0: giochi per i bambini, focaccette e concerto serale della banda. Venerdì 28 dal tardo pomeriggio, stand gastronomico con area ristoro, santa messa e processione di Sant'Ermete, pesca di beneficenza, concerto della party band Mai Dire Pop e gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Info sui canali social di Cogoleto Turismo.
1: Un occhiale in omaggio, le lenti in regalo, 4 occhiali al prezzo di 2.
2: Stanco anche tu delle solite finte promozioni e degli sconti impossibili?
3: Vieni da Officine Ottiche Italiane, chiedi un preventivo e fai un confronto. 130.000 clienti soddisfatti, sono la tua e la nostra migliore garanzia.
2: Cerca il punto vendita della Liguria più vicino su officineotticheitaliane.com.
3: Telefono 010 83 80 953.
4: Genova Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Genova Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Genova Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
6: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
5: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio 19, sono le 18.
5: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1.000, di cui circa 600 stranieri, tre gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint. Domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
8: Viabilità 19.
9: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
10: Bentrovati sulla 10, Genova Ventimiglia, traffico intenso con code tra Genova Aeroporto e il bivio per l'A7 di Serravalle in direzione Genova. Sempre sulla 10, traffico intenso con incolonnamenti tra Pietra Ligure e Orco Feglino in quest'ultima direzione. A Genova lunghe code nella zona del porto per l'accesso al terminal traghetti. Lavori questa notte sulla 7 Milano-Genova, chiusa dalle ore 23 alle ore 6 tra il bivio per la 10 dei Fiori e Genova Ovest verso Genova. Chi proviene da Sestri Levante o da Milano non potrà uscire alla barriera di Genova Ovest e verrà deviato obbligatoriamente sulla 10 per poi uscire alla stazione di Genova Aeroporto. Chi proviene da Savona potrà anticipare l'uscita alla stazione di Genova Aeroporto. È tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde. Disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Meteo 19.
11: Amici di Radio 19, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
6: Qualche velatura si farà ancora vedere nelle prossime ore in Liguria, ma senza particolari conseguenze in vista di un fine settimana estivo con il sole bene o male protagonista in tutta la regione e con il caldo che continua a farsi sentire, caldo umido, quindi temperature che toccano i 30 gradi e poi per effetto dell'umidità sulla pelle sentiremo anche qualche grado in più. Da segnalare un po' di vento dai quadranti meridionali e di conseguenza mare localmente mosso, ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
11: Non è solo dance,
12: non è solo rock,
11: non è solo hip hop,
12: non è solo italiana, è semplicemente
11: hit.
12: Pure hit, cambia la musica con
11: Radio 19.

0: del momento senza interruzioni. Radio 19 Pure Hits.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Power Hits.
1: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Ace.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
0: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto, solo da Piave Motori a Genova.
3: Solo 4 giorni di occasioni imperdibili. Dal 28 al 31 agosto arrivano gli Street Sales a Brugnato 5 Terre Outlet Village, con meno 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Info su brugnato5terreoutletvillage.it ed app Brugnato 5 Terre Club. Brugnato 5 Terre Outlet Village, uscita Brugnato a 12.
4: Il Centro Medico Sant'Agostino è a Genova, in via delle Casacce 1C, a due passi da via 20 Settembre. Visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, psicoterapia, odontoiatria, chirurgia. Convenzionato con le principali assicurazioni. Prenotazioni su santagostino.it e allo 010 62 02 020. Direttore sanitario Alessandro Bregante. Direttore sanitario odontoiatria Roberto Vicidomini.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga.
2: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
3: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
2: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
3: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: Ah, e che ci fai?
5: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolo19.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolo19.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Tornano i festeggiamenti per il santo patrono di Sciarborasca in Piazza della Chiesa. Giovedì 27 agosto dalle 16, giochi per i bambini, focaccette e concerto serale della banda. Venerdì 28 dal tardo pomeriggio, stand gastronomico con area ristoro, santa messa e processione di Sant'Ermete, pesca di beneficenza, concerto della party band Mai Dire Pop e gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Info sui canali social di Cogoleto Turismo.
8: Un occhiale in omaggio! Le lenti in regalo! Quattro occhiali al prezzo di due!
9: Stanco anche tu delle solite finte promozioni e degli sconti impossibili?
10: Vieni da Officine Ottiche Italiane. Chiedi un preventivo e fai un confronto. 130.000 clienti soddisfatti. Sono la tua e la nostra migliore garanzia.
9: Cerca il punto vendita della Liguria più vicino su officineotticheitaliane.com.
10: Telefono 010 83 80 953.
11: Una generazione più giovane e dinamica serve un'auto tutta nuova. i20 è la City Car Hyundai che riscrive gli standard di segmento con più tecnologia, tanta sicurezza e connettività al top. Hyundai i20, Human Ready. Scoprila da
12: GT Motor a Genova e Chiavari. Ad agosto Hyundai i20 è tua con 7.000 euro di extra bonus grazie a Hyundai Plus.
13: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Radio 19, sono le 19 e 3 minuti.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo hanno deciso i vertici RAI al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici RAI è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci, scelta mediocre che decreta alla fine di Report un schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, proposta irricevibile senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi, le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe, sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima è dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre che consegnerà alle prime tre il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto a più tardi.
4: Viabilità 19.
6: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati sulla 10 Genova Ventimiglia, traffico intenso con code tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 di Serravalle in direzione Genova. Sempre sulla 10 traffico intenso con incolonnamenti tra Pietra Ligure e Orco Feglino in quest'ultima direzione. A Genova lunghe code nella zona del porto per l'accesso al terminal traghetti. Lavori questa notte sulla 7 Milano Genova, chiusa dalle ore 23 alle ore 6 tra il bivio per la 10 dei Fiori e Genova Ovest verso Genova. Chi proviene da Sestri Levante o da Milano non potrà uscire alla barriera di Genova Ovest e verrà deviato obbligatoriamente sulla 10 per poi uscire alla stazione di Genova Aeroporto. Chi proviene da Savona potrà anticipare l'uscita alla stazione di Genova Aeroporto. È tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Meteo 19.
8: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche velatura si farà ancora vedere nelle prossime ore in Liguria, ma senza particolari conseguenze, in vista di un fine settimana estivo con il sole bene o male protagonista in tutta la regione e con il caldo che continua a farsi sentire, caldo umido, quindi temperature che toccano i 30 gradi e poi per effetto dell'umidità sulla pelle sentiremo anche qualche grado in più. Da segnalare un po' di vento dai quadranti meridionali e di conseguenza mare localmente mosso, ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
9: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

106.9 Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: generazione più giovane e dinamica, serve un'auto tutta nuova. i20 è la City Car Hyundai che riscrive gli standard di segmento con più tecnologia, tanta sicurezza e connettività al top. Hyundai i20, Human Ready. Scoprila da
1: GT Motor a Genova e Chiavari. Ad agosto Hyundai i20 è tua con 7.000 euro di extra bonus grazie a Hyundai Plus.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
2: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
3: Pure Hits.
2: Se è

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.